0: cari amici, giovani e non più giovani. Volete divertirvi?
1: Il capisce Francesco Napoli, mezzo balla balla.
0: Con noi il Balla Fest.